Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Loro mit der Jolle aus Wasser.
2: Vi ricordo che dopo il TG2 stasera andrà in onda la prima puntata della Guerra Utopia, il fantasma della rivoluzione.